Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Vivi e Rivivi.
1: Vivi e Rivivi.
0: Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
0: Stai ascoltando

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiera.

0: Chiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato $60 milioni, interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21esimo con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

Esattamente, lo avete sentito il tuffo, quello annuncia all'inizio, ci siamo quasi, del Beach Tour 2026. Radio Selene torna sulle spiagge più belle della Puglia. Anche quest'anno abbiamo selezionato i lidi più belli tra i tanti che ci sono nella nostra regione, così arriverà su questi lidi il Beach Tour 2026. È un'esplosione di energia, di divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, con i piedi sulla sabbia, la musica, i giochi da fare tutti insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, le tante storie sui social che noi realizzeremo grazie anche alla vostra collaborazione. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina, sono tutte disponibili sul nostro sito radioselene.it e venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Cominciamo presto, cominciamo praticamente domenica prossima, domenica 21 giugno, e saremo esattamente come prima tappa a Lido Franco, Marina di Ginosa, e domenica 28 giugno saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi, e saremo anche in diretta rigorosamente dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo.
7: Sassi Eventi, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti. Vai.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Radio Selene.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

0: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Sì, sì, confermo, è proprio questa la mia voce che vi augura buongiorno e buona domenica. Avete dormito bene? Il risveglio è stato abbastanza soft? E se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di aprire la finestra e respirare l'aria di stamattina. È straordinaria! Eh sì, è ora, possiamo cominciare!

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street!
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
8: Ancora buongiorno e grazie per esservi sintonizzati sulle frequenze di Radio Selene. Vi ricordo che potete scriverci al 347-7272-274. Tra poco vi svelerò il tema di oggi. Adesso musica!

parte di me, Francesco Sarcina, alle 9:14 di questa domenica mattina con me e Dario Quagliarella dall'altra parte del vetro, che non avevo ancora salutato. Buongiorno Dario. Dunque, ieri guardavo un po' di notizie per capire di cosa mi sarebbe piaciuto discutere con voi stamattina e mi sono imbattuta in questo articolo intitolato "Uno schiaffo di troppo". È la lettera di una nonna che credo affronti qui un problema molto comune. Allora, sentite cosa dice. Sono nonna di un bambino di 8 anni e di una di 4. Mia figlia, la madre, si è dispiaciuta assai per un paio di sberlette date ai bambini perché non ubbidivano all'ottavo invito a mettere il pigiama o a lavarsi i denti, o per un grido acuto e improvviso mentre lottavo per allacciare le cinture in macchina. Io vengo da una famiglia di 6 figli, mia nonna ne aveva 5, io ne ho avuti 3 e mai si raggiungeva il livello di stress, urla e ansia che sperimento con i miei pur adorabili nipotini. Uno schiaffetto asciutto e senza drammi, ho detto, e dai, è preferibile ad urla prolungate, però mi resta il dubbio. Forse non dovrei? Questo è il dubbio della nonna e pure il mio, e scommetto pure il vostro. Che dite, eh? Dovrebbe usarlo lo schiaffetto quando serve, solo quando serve? Vi ricordate il detto "mazze panel fanno i figli bel", che poi aggiungeva "panel senza mazze fanno i figli pazze"? Il vecchio adagio, secondo voi, oggi è ancora valido? E allora dai, ditemelo al 347 72 72 274.

mentre ascoltavamo Drive Safe, io pensavo che il dubbio della nonna che ha dato un buffetto al nipote e si sente in colpa ha delle caratteristiche da sottolineare per affrontare con cognizione di causa l'argomento. Uno, il profondo legame affettivo che li lega, e poi il fatto che la cosa si consuma a casa, dove i più piccoli si sentono comunque sempre amati e protetti. E secondo me questi sono dati importanti, perché bisogna subito escludere, per esempio, almeno secondo me, che questa cosa possa accadere, non so, a scuola, e quindi che lo schiaffetto possa arrivare dal maestro, cioè da un estraneo, oppure che arrivi ad un ragazzo più cresciuto. Ma voi che ne pensate? Questo è quello che mi interessa. Ci sono dei casi in cui è ancora accettabile lo scapaccione? Mi piacerebbe soprattutto sapere che cosa ne pensano le nonne o i nonni, le zie, gli zii in ascolto, perché loro sono spesso a tutti gli effetti delle seconde mamme, ma sono privati a volte dei diritti caratteristici di questa funzione, cioè decidere che cosa è lecito e cosa no. Io per esempio con i miei nipoti non credo proprio di avere mai avuto il coraggio di dargli un buffetto, e il risultato, ve lo posso dire, si vede. Li ho minacciati spesso, però muove le suono, però non ho avuto mai nessun effetto, anzi. E credo dipenda anche da quanto tempo passi con loro, insomma, voi non potete immaginare come li trattano loro, però quello che accade a voi lo sapete benissimo, ed allora raccontatemelo con un messaggio o con una nota vocale, perché come si dice, no? Mal comune è mezzo gaudio. Ci sentiamo tra poco.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Italian Girl, bellissima, di Michael Jackson, che ormai è amato da tutti i bambini. Vabbè, buon per lui però, eh? E sarà felice dallassù. E adesso andiamoci a guardare come sarà il meteo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia di oggi, domenica 14 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo e clima estivo. Il cielo si potrà vedere sereno o al massimo nuvoloso su tutto il territorio. Venti deboli e comunque in attenuazioni. Le temperature massime oggi saranno comprese tra 30 e 34 gradi, con valori notturni stazionari. I mari? Poco mossi.
1: Stai ascoltando

state rispondendo di brutto. E per esempio Angelo ci dice: buongiorno Radio Selene, vi posso dire che io sono cresciuto a pane e ceffoni, a volte solo ceffoni, e ora sono padre anch'io, e se posso evitare lo scappellotto lo evito, però ogni tanto uno schiaffetto sul culetto è educativo. Grazie, buona domenica a tutti. Mentre Rosanna dice: buongiorno Carla, io credo che l'esempio ed il ragionamento siano più efficaci di uno schiaffo. L'ho constatato sulla mia pelle da piccola. Mia madre sbraitava ed usava i battipanni, famosi, e io non capivo mai dove sbagliavo, mentre mio padre me lo faceva capire col ragionamento. Fortunata lei, perché aveva due tipi diversi di agire e quindi poteva capire che cosa era preferibile. Ma andiamo avanti, perché per esempio Maria Rosaria dice: sì, è vero, mazze e panelle fanno i figli più educati. Io ho dei ricordi bellissimi, non temevamo di farci male e ci capitava di tutto. Ma poi ci sono persone che scrivono in modo semplicissimo: d'accordissimo, schiaffoni ci vogliono. E qualcun altro che dice: però sono pure convinto che la mela marcia non cada mai lontano dall'albero. Insomma, qua c'è tanto da discutere. E lo faremo tra pochissimo, perché adesso sto un po' zitta e vi faccio ascoltare tanta buona musica, quella di Radio Selene naturalmente.

0: Radio Selene.
1: Eccoci qui, siamo tornati. Io sono Carla De Girolamo, dall'altra parte Dario Quagliarella e questa è Radio Selene. Oggi, se non state bravi e zitti, so schiaffone a tutti quanti. Ve l'ho promesso, eh? Musica.

Volevo essere un duro di Lucio Corsi è perfetto per entrare a bomba sull'argomento di oggi. Mazza e Panel fanno i big bell? Ma siccome sta per arrivare, lo sentite, un gigante della musica italiana con un brano che pure potrebbe essere preso in prestito paro paro, almeno nel titolo, per una conversazione tra mamma e figlio. Di questa cosa e dei vostri messaggi ne parliamo dopo. Intanto il discorso per introdurre questo brano potrebbe fare del tipo così: uè, voglio finiscila, uè, uè, vedi che io a te ti raddrizzo. E lui, il figlio, non credo proprio, guarda che io sono pazzo.

Torino Iso Pazzo dal 1979, ma io adesso vorrei già ascoltare tutto l'album. Non c'è tempo però, vediamo che ore sono. Buongiorno amici, sono le 10.

0: Questa è Radio Selene.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street!
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
10: Nonne, zia all'ascolto, ditemi come mi devo comportare con la mia nipotina che mi fa un sorrisetto irresistibile quando le dico di smettere immediatamente di andare in giro con i miei tacchi che me li rompe. Secondo me è scaltra come l'artista che arriva, Serena Brancale, al mio paese.

0: Giuni Russo. E invece voi dovreste sapere che oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue ed a questo proposito noi vorremmo farvi sentire un messaggio importante. Donare sangue è la vera prova di maturità.
1: Prenota la donazione
0: e fallo prima delle vacanze. E non so se avete riconosciuto la mia voce, sì, perché mi sono impegnata, perché credo molto in un progetto che possa invitare i ragazzi soprattutto ad andare a donare prima delle vacanze, perché in estate c'è molto molto bisogno di sangue, ma di questo parliamo con un ospite speciale. C'è al telefono Antonio Collatrullo della sezione Avis di Lucera. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno Carla.
0: Mi è scappata la gli, lo ridico, Colatrullo. Ecco.
2: Perfetto.
0: Buongiorno a te. Senti,
2: buongiorno Carla.
0: Ho appena annunciato che oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Mi dici perché è così importante d'estate soprattutto andare a donare?
2: È importantissimo d'estate andare a donare perché ci sono c'è bisogno di sacchi a disposizione, uno perché ci sono spesso più incidenti durante il periodo estivo e due perché durante il periodo estivo uno si rilassa e cerca di mettere un po' da parte i bisogni fondamentali delle strutture ospedaliere, in questo caso le sacche. Ecco perché durante il periodo estivo bisogna prima di tutto donare il sangue e cercare di essere un supporto alle strutture ospedaliere e poi dedicarsi un po' alle vacanze.
0: E voi della sezione Avis di Lucera ogni anno ve ne inventate una perché questo messaggio arrivi dritto dritto a chi deve coglierlo. Che cosa vi siete inventati quest'anno?
2: Quest'anno ci siamo inventati un bel progetto dove ti abbiamo coinvolta in prima persona, cioè abbiamo coinvolto un istituto tecnico di Lucera, l'ITET Vittorio Emanuele III, e li abbiamo coinvolti nella nostra campagna di sensibilizzazione. Abbiamo fatto sì che loro dovevano essere gli attori principali di questa campagna di sensibilizzazione. Infatti, per chi avrà modo di vedere il video, vedrà con te i ragazzi che si sono cimentati a preparare battute, a preparare la frase importante, quella che tu hai citato durante l'audio.
0: Esatto, la storia prova, se...
2: la... Perfetto, la vera prova di maturità è quella di donare il sangue.
0: La storia è semplice, i ragazzi si preparano per la maturità e fanno casino. La prof, che
2: certo,
0: sarei io, li interrompe e dice: ragazzi, ma non è il momento adesso di pensare ad organizzare le vacanze. E loro che dicono: ma prof, noi non mica ci stiamo organizzando le vacanze, noi ci stiamo organizzando per uscire da scuola tutti insieme e andare a donare il sangue. È questo il messaggio che noi vogliamo lasciare qui stamattina a Radio Selene. Io ti ringrazio Antonio.
2: Grazie
0: per il tuo importantissimo. Grazie Antonio, a presto.
2: Grazie a te Carla, buona giornata.
0: Ciao.

I Can Wait, Bob Sinclair, stamattina per ballare un pochino, ma adesso invece ci sentiamo un'altra canzone che ci piace tanto, senza pagare. J-Ax e Fedez, qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Rolling Stones, The Colors, qui su Radio Selena in questa bellissima domenica di giugno. Noi stiamo parlando di mazze e panelle, però adesso andiamoci a fare un po' i fatti di altra gente che vive altrove. Per esempio andiamocene in Corea del Sud, dove perfino l'amore è diventato una questione politica, perché in tutto il paese le amministrazioni locali organizzano degli eventi per single, offrono incentivi al matrimonio, progettano programmi di incontri che ricordano i reality show o le amministrazioni, dico. Perché? Perché la crisi demografica nel paese è arrivata a un punto tale che le amministrazioni non si limitano più a sostenere la natalità dopo il matrimonio, ma intervengono ancora prima. Perché il fatto è che se le cose stanno cambiando un pochino, comunque in Corea del Sud avere figli senza essere sposati è ancora molto raro, e questo rende il mercato matrimoniale un elemento centrale della questione demografica, che è una questione importante. Però secondo me qui si scambia il sintomo per la causa. Però scusate, se tantissime persone, come ho letto, partecipano a questi eventi di incontro sponsorizzati dal governo, forse il problema non è la mancanza di interesse nelle relazioni, ma magari tutto il contorno, magari i costi della vita, i costi legati alla crescita dei figli, che pure qua in Italia, mamma mia. E poi pensavo, però se il matrimonio diventa un affare della società, non solo più di famiglia, voi riuscite a immaginare la pressione di sti poveracci? E dopo tutti questi sforzi, ma voi immaginate che cosa succederebbe se la futura moglie o il futuro marito scappasse dall'altare, come sono certa che avrei fatto io se mai avessi deciso di sposarmi? Mi immagino una scena tipo da film, con, non lo so, il sindaco con il tricolore, il prete, la polizia locale, tutta una fila di gente che rincorre là o il poveraccio che ha cambiato idea. E mamma mia, che ansia!

Quanti messaggi stamani al 347-7272-274. Brava, sono contenta. Dopo ve ne leggerò qualcuno, però ora c'è un brano che è uscito a maggio di quest'anno, voglio dire, per festeggiare un grande successo che ha compiuto 25 anni. Perdono, il primo singolo estratto dall'album Rosso Relativo. Ci sentiamo questa versione con Tiziano Ferra featuring Lazza.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Ancora buona domenica amici da Radio Selene e dalla voce rauca di Carla De Girolamo, che ieri sera mi sa che ha preso un po' di fresco, mannaggia. Restate con noi perché adesso ci sentiamo tre brani di seguito: In the Dark, American Girls e Summer Funk.

Funk, Francesco Gabbani, canzone del 2026. Ma adesso invece vorrei ringraziare per il bellissimo messaggio Francesco, che ha collegato due temi, quello di Mazzeppanella e quello della denatalità in Corea del Sud. Dice che in famiglia sono arrivate tre bellissime bambine e che però rimpiange tanto i suoi nonni e le botte che

0: estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Questa è Radio Seleni.
5: Domanda: credete nel proverbio mazza e panella fanno i figli? Bel Pierpaolo dice sì, perché se educhi da bambino l'educazione resta e funziona così anche con gli alberi. Se li cresci bene rimangono dritti, altrimenti va tutto male.

Nero Bali, Elodie, dal 2018 stavamo parlando prima della Corea del Sud, abbiamo parlato dei problemi perché ci sono pochi figli e volevo raccontarvi un'altra cosa molto interessante sulla Corea del Sud, famosa per il sistema educativo rinomato per l'eccellenza e per l'ipercompetitività. Infatti la scuola coreana è famosa per i ritmi massacranti, gli studenti trascorrono fino a 16 ore al giorno sui libri e oltre alla scuola pubblica frequentano delle accademie private chiamate, vediamo se lo dico bene, Agwon, ma che sono praticamente dei dopo scuola ma che vanno avanti fino a tarda notte, questo per potenziare le materie chiave e soprattutto la lingua inglese. Poi invece l'accesso all'università è determinato da un esame di stato nazionale rigidissimo da cui dipendono il futuro e lo status sociale degli studenti. Poi dici non ti sposi, non fai figli, vabbè, da noi invece mi sembra che sia tutto molto più semplice, cioè io veramente non lo so perché non sono madre, però i miei quattro nipoti che studiano vedo che 2 ore bastano il pomeriggio, non mi pare proprio, ecco, che soffrano di ansia da prestazione, ma sono qui per essere smentita. E allora voi credete che da noi il percorso di studi sia duro? Il numero lo conoscete, 347 72 72 274. Io aspetto le vostre considerazioni in merito. E sì, perché ragazzi, mo le scuole stanno finendo, ma dobbiamo pure pensare all'anno prossimo, se ci dobbiamo impegnare di più, se ci dobbiamo iscrivere al dopo scuola. Allora, appello, Leo Giupi.

Fred Palma, Anitta e Mischilla, questo è bello, però ci piace questo ritmo estivo. Sì. Intanto mi è arrivato un messaggio, ma quale notte fonda, ma siamo scherzando.

0: Attenzione, attenzione, questo è un messaggio rivolto a tutti gli amanti del mare e della musica. Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Preparatevi perché vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate, la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gadget, risate, sorprese, le foto, le storie sui social. Cercate allora la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. La prima tappa del Beach Tour è domenica 21 giugno a Lido Franco di Marina di Genosa in provincia di Taranto, ma torneremo ancora da quelle parti, per esempio domenica 9 agosto al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. E ricordate che noi di Radio Selene saremo in diretta dalle 10 alle 13, perciò non mancate! I partner del Beach Tour 2026 sono Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità, e Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Queste sono le canzoni che piacciono a me, Material Lover, Sienna Spiro, bella, bella, bella, grazie. Oh, adesso invece è il momento che non mi piace molto perché mi prende l'ansia, perché devo fare delle telefonate così a sorpresa e se non rispondono mi dispiace troppo. Quindi stiamo provando a raggiungere due persone.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Oh mamma mia, come mi ha guardato male Dario, che mi sono dimenticata lo stacchetto. Rifaccio, questi momenti mi mettono tanta ansia e adesso è il momento del B-Day. Sì, perché dicevo, se non rispondono i poveracci, quelli che ci hanno scritto con tanto amore, con tanta voglia di sorprendere, poi ci restano male, è giusto, ma io, per me sarebbe la stessa cosa. Quindi abbiamo due protagonisti oggi, due compleanni in questo 14 giugno. Ah, bene, abbiamo saputo che uno è già spento. E allora facciamo gli auguri a, immagino che fosse Arianna, giusto? Facciamo gli auguri ad Arianna, dai suoi nonni Anna e Leo di Bisceglie. Oggi compie 18 anni, tanti, tanti auguri. Il messaggio era: un futuro radioso per te, che tutti i tuoi sogni si avverino. E invece adesso, eccolo qui, squilla il secondo festeggiamento di oggi. È lui, è Titrani, vi do degli indizi e ti prego ma allora forse sei Arianna, tu sei Arianna? No, sei
2: no,
0: Giuseppe.
2: No, non sono Arianna, no
0: Giuseppe?
2: No, neanche.
0: Allora abbiamo sbagliato numero. Dimmi un po' con chi parli.
2: Con Mina.
0: Ah, sì. Ma Mina, oggi è il tuo compleanno?
2: Certo.
0: lo scherzo. Happy birthday.
2: Grazie mille, Mina.
0: Tanti auguri, anche
2: grazie
0: se gli
2: mille.
0: Anni passano, sei sempre nei miei pensieri, dice Giuseppe. Ti voglio tanto tanto bene. Il tuo
2: grazie.
0: Amico Giuseppe ti sta
2: sì.
0: accanto da tanto tempo?
2: Come?
0: Lo conosci da molto, Giuseppe?
2: Sì. Diciamo di sì.
0: Ed è uno a cui piacciono le sorprese?
2: A me sinceramente no. Quindi è una sorpresa inaspettata.
0: Vabbè, dai, devi cresci e crescono anche i tuoi gusti, le tue aspettative. Oggi magari cambierai idea sull'avere una sorpresa. Come festeggerai?
2: Sinceramente sto lavorando in questo momento.
0: Ah, ok, va bene. Allora noi non ti disturbiamo, ti ricordiamo che se vuoi sentire questo podcast lo puoi risentire su selene.it.
2: Va bene.
0: Quindi tanti, tantissimi auguri
2: grazie.
0: Di buon compleanno, cara Mina. Ciao,
2: grazie
0: un bacio.
2: Mille, grazie
0: ciao.
2: Mille, buona giornata.
0: La rubrica B-Day torna domani alle 11:30.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine, che tempi strani che mi bruciano le mani.

sentito Pooh dal 1977 e adesso invece ci ascoltiamo Flamenco Paranoia, Samurai J. È un brano fresco fresco e bello allegro.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mazza e Panel in confronto a mia madre non sono niente. Lei lanciava due sguardi, uno a me ed uno al battipanni. Era in quel momento che capivo che da lì a breve il mio sederino ne avrebbe sentito Mario.

0: così.
1: Abbiamo ascoltato per sempre Sal da Vinci, una canzone che sarà tormentone appunto per sempre. Però adesso invece ascoltiamoci un grande classico, sono gli UB40, Rat in My Kitchen.

0: Siamo giunti alla fine di questa nostra conversazione di oggi che verteva su un tema importante: Mazze e Panel, fanno i figli belle? Abbiamo una risposta? No, però abbiamo un messaggio che secondo me è quello definitivo. E poi c'era la frase che accompagnava intere generazioni: e stasera, quando arriva tuo padre, vedrai. E con questo vi auguro buona domenica. Ciao amici.
1: Radio Seleni.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina.

0: su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
1: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
2: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
1: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
2: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
1: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Buleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona, che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street!
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: In tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
4: Era un po' di

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
6: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Con chi parlo?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Tanti auguri, signora Maria.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Un gigantesco ti voglio bene.
7: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ma che meraviglia, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Un'insolita domenica pomeriggio in mia compagnia. In realtà vi accompagnerò fino a sera, quindi trascorreremo da questo momento circa 3 ore in cui raccontarci un po' di cose, vivendo il rilassamento della domenica pomeriggio. Dopo tutto un grande affare probabilmente anche per voi. Benvenuti, questa è Radio Selene.
0: Questa è

cominciato così, con una canzone del 1997, perché noi vi diamo la possibilità di trasportarvi negli anni. In questo caso ci siamo fermati nel 1997 e abbiamo ritrovato Lisa Stansfield con The Real Thing. Buon pomeriggio, sono le 17:01.

0: Radio Selene.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the Street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
9: Buona domenica pomeriggio da Maria Rita. Siamo insieme fino alle 20 per questa domenica 14 giugno.

0: 1998, mi sono ricordata di quando questa canzone andava fortissima alla radio, acida, e poi in base alle collocazioni, capito? Tu ti riferivi a qualcuno, era un messaggio subliminale, va bene, in questo caso spero non lo sia da parte del programmatore musicale Onofre Ambrosino nei miei confronti. Da dove partiamo in questa domenica pomeriggio? Io direi di partire dal web, quello che offre il web. In questi ultimi giorni ha offerto una scena veramente molto bella. Il protagonista è Kiyomasa, un gorilla di pianura occidentale che, secondo quanto riferito da quello che abbiamo appreso, è stato ripreso poco dopo una discussione con la sua compagna, capito? Anche i gorilla discutono tra di loro. Un gorilla seduto da solo, lo sguardo perso nel vuoto, è un'espressione che sembra raccontare davvero uno che ha mille pensieri. E l'immagine, questa che sta facendo il giro dei social, che ha spinto migliaia di utenti ad identificarsi con questo gorilla, è diventato subito virale. Che ve lo dico a fare? Lui in una posa che molti hanno definito sorprendentemente umana, perché lui è lì con il braccio destro incrociato sul petto, la mano sinistra appoggiata alla bocca, lo sguardo fisso nel vuoto, proprio quando tutti noi ci abbiamo i problemi e stiamo lì che riflettiamo. Una scena che ha spinto il web, pensate, a ribattezzarlo il gorilla filosofo. È un maschio di gorilla di pianura occidentale, come vi dicevo, di 13 anni, nato il 1 novembre del 2012. È uno scorpione, caratterino, ed è nato allo zoo e giardino botanico in Giappone.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

forte su Radio Selene. Il web ci regala delle cose che possono essere stupide, inutili, che non hanno senso, ma anche delle cose tenere, come appunto il gorilla di cui parlavamo poco fa. Continuiamo con Tutto Bene, ex

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

la sua Dance and Shout su Radio Selene. A quest'ora di solito va in onda il B-Day. Sono gli auguri di buon compleanno che a sorpresa noi di Radio Selene facciamo alle persone che voi ci segnalate. Quindi avete un parente, un amico, sono persone vicine, sono persone lontane. Noi con una telefonata le raggiungiamo il giorno del compleanno, non il giorno prima, non il giorno dopo, il giorno del compleanno. E questa rubrica va in onda in diretta, naturalmente, tutti i giorni alle 11:30, dal lunedì al venerdì anche alle 17:30. Volete partecipare, volete prenotare, potete farlo mandando nel weekend, perché non c'è nessuno in ufficio, una mail a diretta@radioselene.it. invece da lunedì al venerdì in orario ufficio potete anche chiamare allo 0808 98 11 88. Il B-Day, gli auguri di buon compleanno sorpresa, potete già prenotare.

0: quando un'estate al mare, ma mi viene servita questa canzone su un piatto d'argento, perché manca una settimana al Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Ebbene sì, noi di Radio Selene torniamo, non vediamo l'ora di tornare sulle spiagge più belle della Puglia, selezionate anche per quest'estate. Beach Tour 2026 è un'esplosione di energia, è un'esplosione di divertimento, immaginate soltanto.

dirette disponibili sul nostro sito radioselene.it. Divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Volete sapere dove saremo per la prima tappa? Per la prima tappa, che per domenica 21 giugno, saremo a Lido Franco a Marina di Ginosa in provincia di Taranto. E poi vi posso dare anche qualche anticipazione, perché il tour è veramente molto lungo, finirà a metà agosto. E per esempio mercoledì 12 di agosto saremo al centro turistico San Nicola Peschici, località San Nicola, e rigorosamente tutte le tappe saranno in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore.

0: Radio Selene.
1: Buona domenica pomeriggio da noi di Radio Selene, a voi che avete scelto Radio Selene e la state ascoltando proprio in questo momento. Ripartiamo da Lou Saint e la sua Love Bites Back.

e Radio Selene, posso riservare un saluto speciale a tutti coloro che lavorano in questa domenica e hanno la radiolina lì in sottofondo? Allora, se avete scelto Radio Selene, arriva una canzone che ci riporta tutti quanti insieme al 1991 e lui è Lenny Kravitz.

Non l'ho paragonato al vino, più invecchia più migliora. È effettivamente così se guardiamo l'aspetto fisico, però anche musicalmente continua a regalarci veramente delle belle emozioni. Intanto questa è una canzone del 1991 su Radio Selene. Sono le 18 e un minuto.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
4: Questa è Radio Selene.
9: Questa è Radio Selene, ancora buona domenica. C'è una domanda che fa Noemi e che sono curiosa anch'io di fare a voi. Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi che riascoltiamo tra pochissimo e poi seguirà una canzone del 2013 di Lily Allen.

Lily Allen su Radio Selena. In questa domenica parliamo di un pensionato. Che cosa succede quando qualcuno passa a miglior vita? Allora, dopo la morte di qualcuno, ci sono patrimoni che possono restare in sospeso per anni, come le case, i terreni, i conti correnti, le quote societarie, gli oggetti di valore. Succede quando il deceduto non lascia un testamento, oppure non ha nessuno, non ha una moglie, non ha figli, non ha parenti individuabili, oppure quando gli eventuali parenti che sono stati individuati non si presentano, non accettano o non si presentano nei termini previsti, ed è a quanto pare più frequente di quanto si possa immaginare. L'ultimo caso arriva da Modena: un uomo morto nel marzo del 2009 senza eredi, il patrimonio immobiliare è rimasto per anni in una procedura di giacenza e dopo tutte le verifiche previste dalla legge e trascorsi i termini della successione, il tribunale ha dichiarato l'eredità vacante. Cioè, cosa vuol dire? Che tutto il tesoretto va allo Stato. Sì, il codice civile prevede una soluzione di chiusura, cioè dopo i parenti fino al sesto grado, se non ci sono successibili e non esiste un testamento valido, l'eredità è devoluta allo Stato. Ma io rifletto e dico ad alta voce: no, ne vale la pena a mettere da parte i soldi? Spesso le eredità o fanno litigare e sfasciare le famiglie o vanno disperse. Non è meglio spendere tutto in vita? Meditate, gente, meditate.

posso dichiarare ufficialmente, in realtà l'ho già fatto in varie occasioni, che questa è la mia canzone preferita e sarà la mia canzone preferita nei secoli dei secoli, amen. Bruno Mars, ma che capolavoro hai fatto! Risk It All, l'abbiamo riascoltata in questa nostra domenica. Ora tocca a lei, Loredana Bertè.

0: Radio Selene.
1: Worldwide Latino.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Radio Selene.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

A fogo baby Francesco Renga 2000, ma da quanti anni lo conosciamo Francesco Renga? Tra l'altro io molti anni fa, forse 98-99, ho avuto anche la possibilità di incontrarlo, affascinante, galantuomo, non puoi non innamorarti di lui, insomma fu un bel incontro, devo dire, durante un festival di Sanremo, eravamo lì noi di Radio Selene per appunto seguire il festival e lui fu uno dei nostri ospiti, ho veramente un simpatico ricordo di lui. E adesso Lizzo con Love in Real Life.

Station, grande Stevie Wonder. Ho visto di recente un video che riprende Lady Gaga che non la smette di starnutire, ed è successo, sapete, di quelle cose che ricorrono poi sui social, che di tanto spuntano nuovamente, perché questo è un video vecchio, durante una tappa di un suo tour in Australia, e ebbe un insolito attacco di starnuti e fu costretta ad interrompere lo spettacolo. Lei stava cantando e si fermò proprio perché non riusciva a smettere di starnutire, e poi le portarono l'acqua, insomma, voglio dire, fu un episodio che suscitò reazioni divertenti da parte del pubblico. Capita anche a voi di quando attaccate con gli starnuti non la finite più e cominciate a contarli 1, 2, 3, 4, 5, chissà, uno arriva a 10, 11, 12, non lo so. Intanto Lady Gaga la riascoltiamo con Dirty Runaway.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: La domenica che prosegue è quella di Radio Selene. Buonasera a tutti. Possiamo dire buonasera a questo punto? Buonasera a tutti voi. C'è la nostra musica e noi riprendiamo con Teddy Swift.

In questa domenica che va verso la conclusione di questa giornata, che chissà come avete trascorso, noi vi stiamo regalando un po' di musica e un po' di compagnia, se ne avete bisogno. Noi siamo qua per supportarvi, anche se è stata una domenica particolarmente difficile. Poi, se è stata bella, siamo veramente felicissimi per voi. C'è una canzone che ci riporta al 1984, devo dire che mi ricorda tante, tante cose belle, le prime feste in casa dove spostavi i mobili, succedevano queste cose negli anni 80 e c'erano loro in classifica. Talk Talk, Such a Shame.

0: Achille Lauro con la sua 1969. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Questa è Radio Selene.
0: Una parentesi sulla nostra Puglia, una parentesi sulla scuola pugliese, una parentesi su una studentessa in particolare. Tra poco vi racconto questa storia. Subito riascoltiamo Olivia Dean con la sua So Easy e Spargo, Just For You.

Just for you su Radio Selene. Come già vi dicevo, parliamo di Puglia, parliamo di scuola, parliamo di una studentessa che si chiama Asia Paradiso, che ha imparato molto presto a raccontare il mondo con le immagini, prima la macchina fotografica, poi video, il montaggio, i frammenti di vita che si sono in qualche modo trasformati in racconto. E oggi questa studentessa, che è anche all'ultimo anno dell'Istituto Denitis di Barletta, si prepara a vivere un'esperienza importante, di più, veramente fondamentale per la sua vita, cioè rappresenterà la Puglia nella giuria giovani del premio Leoncino d'Oro all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, niente poco di meno. Il riconoscimento, che è stato istituito da G-Scuola nel 1989, è uno dei premi collaterali più significativi di questa mostra, che già di per sé è importante, e permetterà proprio ad Asia di visionare i film in concorso insieme ai giovani giurati che arrivano da altre regioni italiane, contribuendo quindi alla scelta dell'opera vincitrice. È un grande momento per lei, una grande possibilità, una grande responsabilità. Intanto ci sono gli esami di maturità, poi a settembre partirà alla Volta di Venezia. In bocca

Maledetto me, Fulminacci. Non ci stanchiamo di ascoltarlo, Fulminacci. Anche questa sera è stato presente nella nostra scaletta di questa domenica pomeriggio. Ma c'è anche lui, che in ogni momento davvero ci mette di buon umore. Gianni Morandi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Miley Cyrus con la sua Secrets su Radio Selene. Che state facendo a quest'ora? Che cosa si fa di domenica sera intorno a quest'ora? Si va in modalità domani è lunedì, è vero? Ti prende un po' quella nostalgia. Gli studenti di quinta che devono dire se noi ci facciamo prendere la nostalgia? E la loro è una morsa proprio allo stomaco, perché quella che arriva è la settimana che darà l'inizio agli esami di maturità. In bocca al lupo, in bocca al lupo.

rosa blu, che dolcezza questa canzone di Michele Zarrillo, ma ci movimentiamo parecchio perché c'è questo progetto di Mark and Cremont che ha coinvolto i The Colors e ha coinvolto Serena Brancale. Un'esplosione, la canzone la riascoltiamo come novità qui su Radio Silene, si chiama Partenope.

0: sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Ancora un po' di minuti insieme e poi terminerà anche questa domenica, questo racconto di questa domenica pomeriggio che eccezionalmente abbiamo vissuto insieme. Riprendiamo da Benson Boone, Man in

questa domenica in cui stiamo per arrivare alla fine, voglio ricordarvi che si torna domani mattina. Siete mattinieri? Vi alzate presto? La vostra sveglia suona presto presto? Ci trovate alle 7:05. Da domani fino a venerdì ci sarò io e quindi vi supporterò. In realtà ci supportiamo a vicenda, quindi vabbè, qualche ora per dormire ce l'abbiamo e abbiamo anche il tempo per riascoltare i Police dal 1979.

0: Abbiamo così chiuso la puntata di questa domenica. Io vi ringrazio se avete scelto Radio Selene, vi ringrazio se siete rimasti all'ascolto anche per queste 3 ore che abbiamo trascorso insieme. L'appuntamento per domani mattina ve l'ho già dato, 7:05. Intanto ancora grazie e buona domenica sera da Maria Rita.
1: Radio Selene.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
5: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2015.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1994.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Mi raccomando, niente acrobazie.
3: Troppo tardi!
4: Feel the street!
5: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018. Vola.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Sevene.